pensiero, la tua franchezza, in nome di Gesù. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite.